disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto. Ed è